0: 比如像这样，遵照吗？
1: 好的，这是日本的老师。
0: Bisogna tutto, vale, non vuole dire una buona, la testa è un po' di più, se sono in campione.

Un rostro sono franchiato. Aperto il cantato del movimento su Frizzo, la vostra volente, prima di stare in appartamento, 20, 20, 20.